Bacha cullazo, tuzu cullazo. Radio Cordillera, ta we are, we are. Anchallamu.